oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.